Questo è il tempo in cui rido, in cui piango. Questo è il tempo in cui attendo la grazia. Questo è il tempo in cui sono felice. Questo è il tempo in cui vago per i campi. Questo è il tempo in cui guardo i cieli. Io ho gridato e non si spegne l'eco. E il mio grido non è più lontano delle nubi. Non potevo soffocare la mia gioia ingenua, intrattenuta. Solo lo spettro della carne affonda tra le sbiadite nuvole dei clivi. Ed è l'estremo limite all'azzurro. Altrove, che io cerchi con lo sguardo, mi attendo un vuoto dove il solo suono dell'acqua vive. E il cupo fioco rombo d'un aeroplano volto ad altri cieli. Dopo un cieco silenzio, alzo il capo. Sopra lo stento punto un treno solca senza rumore il cielo. Sento nascermi dentro un grido. L'intera fanciullezza mi riappare, un grido che mi annulli. Infine. E taccio. Ancora rassegnato.